0: Celeste, Chen Celeste.
1: Hai, sola.
2: Sola, cuci.
1: Da sola. Da. No.
2: No. No.
0: Tu già sei lei che mi conosci.
1: Luca.
0: Come?
1: Come?
2: Come? Come?
1: Come? Alla festa ci viene acá. Come?
2: Come?
0: Invece ci mettono in India.
1: Sono di lì. Tu ci vedi?
0: Ma ci mettono in India. Sa bardari mi conosce. Sa bardari.
3: Jak? Jak du? Jak du? Jak du se? Jak du se? Jak du se? Tak, vale, da fast begin.
4: Oh.